Contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra, contra